pare che c'è. C'è cambia veci vanno una così marincola, un scanti giù sua, crabizza crecaru, e stigere psi desmui budulinco.